giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ognuno
1: i perigli che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e prenga il maglianimo per
0: folleggi
1: che non

0: con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creduta?

0: per salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati.
1: Uccello!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno prorompere. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvario con la sua vita, di fuoco che salvassi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che

qual che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.

via, la vita, non teme, non l'aspetta, è crudel. Ma sai, del tuo presidente, la tua, la mia,

0: Partite e silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!

tue vanne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te ascoltami, odio un consiglio

Dio potrebbe, e stessa morte in tasca, chi sta

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

mai sui tefogli importanti servi qualche nota, un segreto, a me affidarli dei.

Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, la corrompe l'orgoglio, l'ambarba le calonne.

0: in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Ehi, troppo altiero.

Fantasia i vedo giù, se volete io non vi penso, vengo alla ragione. Giocando con le mani, con le mosche, con la mia, giocando con le mani, con la mano, con il fiato. Mi da cuore, mi solletti, mi da cuore, mi sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia

Carlo. Io non la firmo. Rider volete? Parlo sul serio. Vedi, prendete. Non prendo niente. Vedete, vado. Pare un'udite in questo contratto.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

0: non vorrei il sangue al cerebro montarmi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma

Cassio, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tristi.

0: me duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si mille mor. Questo naragno dove il tuo cor casca.